Una furtiva allegrima, aria da opera Willy Schiller, Do Amor de Donizetti, com o tenor Nicola Gied, orquestra do Teatro da Ópera de Roma e regência de Francesco Molinari Pradelli. Rádio MEC 3 e 15. Non più me sta canto al fuoco di Paganini, violino Salvatore Cardo e a Filarmonica de Londres, regência de Charles Dutoit.